0: probable vol li justificar l'impost e li sustraire d'argent. Milou es pas un nesi.
1: Sa que là, la semana pasado, la redundo bedelec. Quatre bedelados. Devinare pais sin bedelus pla puritz.
2: A cosa un miracle verdadiaramente.
0: Las furchettos tumbo sulla tavolo. Luscat se quillon. Calcos gargamelos s'enganon. Lus mangiaire s'areston sul cop.
1: Men parle pas de mabido. Hai pas jamais bistaco. Sun tutes pla rebellats. La redundo tabe, va pla. Noste segne, applausit vostre pregadis.
2: Fraire, le ben nos, preghem, un prigundo axiu de gracio, che nostre segne si oppla mercejat.
0: Los munges nan nus digestit entravat, ne sunt tutis embabuquits. Un miracle! Un munge, mai piccionet, un pau crentut, abio pas in caro leval lucap. Se regasso, eso dit.
3: Per ausi dire, pensi che la redundo a pas che quatre tetinos.
0: Como tutto le vacos del cantù.
1: Ma quatre tetinos, sin bedels, così fan tutti li bedels per tetà.
3: Ebbe, n'y a quatre che tetun, e lo cinquen, fa como io, agaccio los autres mancià.
1: Ah, chino fi, no fi. Sull'idea è un miracle. E se danzavano aro e musico?